0: La rivista maledetta nel suo tuo regno, segno maliardo, un manico segno.
1: Orrore,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Scagliar su tuoi remi parole tremende, l'uguria e la terra.
1: Dio,
0: Dio, la tua barra.

Marinarie voci, altre decine di remi e nulla più, due colombrine di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e dispone.